Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è venerdì 14 agosto, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze dei 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4 a 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 FEC 5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda no le nostre rubriche Viaggio nei tesori UNESCO e Curiosità utili. Io e Stracia sarà qui con le croniche di oggi.

Eccoci con le notizie dal giorno di venerdì 14 agosto a cura della redazione italiana TRT. L'esercito iraniano ha respinto come falsa l'affermazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui Washington controllerebbe lo stretto di Hormuz. Il portavoce militare Ebrahim Zoghari ha dichiarato che la strategica via d'acqua si trova sotto il totale controllo dell'Iran e che le navi non possono attraversarla in sicurezza senza l'autorizzazione di Teheran. Dall'inizio della guerra in Medio Oriente, il 28 febbraio scorso, l'Iran ha imposto controlli e tariffe di transito per le imbarcazioni che utilizzano lo stretto. L'Indonesia ha condannato

0: il rigetto da parte di Israele dalla roadmap in 15 punti per Gaza, avvertendo che questa decisione rischia di compromettere gli sforzi internazionali volti a porre fine alla guerra e a ricostruire il territorio palestinese. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri, Vahid Nabil Mulakela, ha definito la suddetta roadmap un impegno congiuntivo orientato al miglioramento delle condizioni di vita dei palestinesi. Il governo di Giacarta sottolinea che questo piano globale, sostenuto da numerosi parti, mira a mettere fine alla guerra genocida condotta da Israele a Gaza e a ripristinare la stabilità regionale. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari, più di 20 civili hanno perso la vita e numerose persone sono rimaste ferite negli scontri avvenuti nella regione di Gezan, nello stato del Nilo Azzurro in Sudan. Gli episodi di violenza nei pressi del confine con l'Etiopia hanno inoltre provocato lo sfollamento di circa 2.500 persone, mentre le autorità locali riferiscono che l'esercito sudanese ha respinto un attacco sferrato dalle forze paramilitari RSF e dai loro alleati. L'ONU ha lanciato un appello a tutte le parti affinché proteggano i civili e consentano l'accesso e la consegna degli aiuti umanitari. Il ministro degli affari esteri Hakan Fidan ha dichiarato che la Turchia ed Egitto hanno concordato di approfondire il coordinamento sulle crisi regionali a fronte del raggiungimento di un livello eccellente nelle relazioni bilaterali. Intervenendo all'Amman al fianco del suo omologo egiziano Abdelatif, Fidan ha affermato che i due paesi condividono una posizione comune su questioni chiave, tra cui Gaza e Libia. Mentre entrambi i ministri hanno sottolineato la necessità di proseguire le consultazioni, Fidan ha lanciato un appello affinché vengano adottate misure più severe in merito alla situazione a Gaza. Le notizie del giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.
0: Ciao a tutti coloro che ci ascoltano su questa frequenza. Nel nostro viaggio nei tesori dell'UNESCO, oggi ci dirigiamo verso Denizli, l'antica città di Laodicea che si erge sulle fertili terre della valle dell'Icos. Situato all'incrocio di importanti vie commerciali che collegavano l'Anatolia occidentale alle regioni interne al Mediterraneo, questa imponente città si distingue come uno dei più importanti siti del patrimonio archeologico della Turchia, grazie alle sue strutture monumentali, all'avanzata pianificazione urbana, alle soluzioni ingegneristiche e un patrimonio culturale millenario. L'antica città di Laodicea è stata iscritta dalla Turchia il 15 aprile 2013 nella lista propositiva del patrimonio mondiale dell'UNESCO come sito del patrimonio culturale. Questo status indica che il sito non è ancora stato inserito nella lista del patrimonio mondiale, però i suoi eccezionali valori culturali rivestono un'importanza internazionale ai fini di una futura candidatura alla lista del patrimonio mondiale. Nel dossier di candidatura presentato dalla Turchia all'UNESCO, Laodicea è proposta per essere valutata secondo i criteri culturali terzo, secondo e quarto, in quanto testimonianza dell'interazione tra diverse culture, importante testimonianza di civiltà del passato e significativo esempio di urbanistica e architettura dell'antichità giunto fino ai nostri giorni. La storia di Laodicea non si limita

limita il periodo ellenistico e romano. Le ricerche archeologiche mostrano la presenza di tracce di insediamenti continui nella regione, a partire dal Calcolitico fino al VII secolo d.C. La città ellenistica fu fondata intorno alla metà del III secolo a.C. dal re Seleucide Antioco II e prese il nome della moglie Laodice. Durante l'impero romano, la città divenne invece uno dei centri più ricchi dell'Anatolia sotto il profilo commerciale, produttivo e culturale. Uno degli aspetti più interessanti di Laodicea è la capacità di aver conservato fino ai nostri giorni, in larga misura, l'impianto urbanistico dell'antica città. Le strade principali e secondarie che si intersecano ad angolo retto, gli isolati regolari, il sistema fognario, i centri di distribuzione dell'acqua e gli spazi pubblici testimoniano chiaramente l'avanzata concezione urbanistica dell'epoca. La vita sociale della città era animata da teatri, agora, terme, strade colonnate e uno dei più grandi stadi di epoca romana dell'Anatolia. Anche l'ingegneria idraulica è considerata una delle caratteristiche più straordinarie di Laodicea. L'acqua, proveniente da sorgenti situate a chilometri di distanza a sud della città, veniva trasportata fino all'abitato attraverso tubature in travertino, condotte in argilla e sistemi avanzati di distribuzione. In particolare, il sistema a sifone basato sulla pressione è considerato uno degli esempi più originali delle conoscenze ingegneristiche dell'epoca presenti in Anatolia. Alla base della forza economica della città vi era la sua posizione strategica. Situata all'incrocio delle vie commerciali tra Oriente e Occidente, Laodicea divenne famosa per la produzione tessile, la tessitura e l'attività di tintura. I pesi da telaio e i reparti legati alla produzione dei coloranti rinvenuti durante gli scavi testimoniano una tradizione produttiva che risale a migliaia di anni fa. Ancora oggi, tra la forte cultura tessile di Denizli e questo antico patrimonio produttivo, è possibile osservare una significativa continuità storica. Laodicea riveste un ruolo importante non solo per la sua forza economica, ma anche per la storia del cristianesimo. La città è considerata una delle sette chiese dell'Asia Minore dal primo cristianesimo e per questa sua caratteristica riveste un'importanza particolare anche per la storia delle religioni. A partire dal IV secolo, la città divenne un importante centro religioso. La grande chiesa costruita al suo interno, con i suoi mosaici, affreschi, decorazioni marmoree e iscrizioni, è annoverata tra i più importanti esempi di architettura paleocristiana dell'Anatolia. Gli scavi hanno inoltre portato alla luce numerosi reperti che indicano la lunga convivenza nella stessa città di diverse culture e comunità religiose. Iscrizioni, simboli e dati archeologici mostrano che Laodicea fu, nel corso della sua storia, un importante centro culturale capace di riunire comunità differenti. Questa struttura stratificata rappresenta uno degli elementi fondamentali che conferiscono alla città antica un valore universale. La conservazione di un'area archeologica di queste dimensioni richiede un lavoro scientifico di lunga durata. Laodicea è conservata come sito archeologico nell'ambito della legislazione della Turchia sulla protezione dei beni culturali. In linea con il piano di conservazione predisposto per l'area, gli scavi, la documentazione, i lavori di restauro e gli interventi di conservazione vengono portati

0: riveste grande importanza anche in vista delle future ricerche scientifiche. Questo approccio riflette la consapevolezza che il patrimonio culturale non è un valore appartenente soltanto al presente, ma un patrimonio comune anche dalle generazioni future. Le ricerche condotte alla Odissea continuano ogni anno a portare alla luce nuove informazioni. Negli ultimi anni, nuove scoperte relative agli antichi sistemi idrici, alle tracce dei terremoti, alla produzione tessile, agli edifici del periodo paleocristiano e alla vita sociale della città hanno fornito importanti contributi al mondo scientifico. Anche il ritrovamento, annunciato dal Ministero della Cultura e del Turismo il 31 marzo 2026, di una statua di Atena lunga circa 2 metri, rappresenta una delle più recenti scoperte che testimoniano la ricchezza artistica della città. Oggi la Odissea non è soltanto un sito archeologico che racconta il passato, è anche un vero e proprio laboratorio a cielo aperto in cui ricerca scientifica, attività di conservazione e gestione del patrimonio culturale vengono portate avanti insieme. Grazie all'impegno della Turchia nella tutela del proprio patrimonio culturale, questa città unica diventa ogni anno sempre più comprensibile e continua a far luce sulla storia comune dell'umanità. L'antica città di Laodicea è un eccezionale sito del patrimonio che riunisce, nella stessa area geografica, millenarie tradizioni urbanistiche, conoscenze ingegneristiche, cultura commerciale e storia delle religioni. Questa magnifica città, che trasmette alle generazioni future il profondo passato dell'Anatolia, continua a contribuire al patrimonio culturale universale grazie all'approccio scientifico adottato dalla Turchia nella sua tutela e al lavoro meticoloso portato avanti da anni. Siamo arrivati alla fine del nostro programma, vi aspettiamo al prossimo episodio e arrivederci.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.

quando un bambino si ammala e un'intera famiglia è travolta. È come se il mondo intero si fermasse. Ogni anno nel mondo a circa 4.000 bambini viene diagnosticato un tumore. In Turchia i nuovi casi sono circa 4.700. Ma quali sono i segnali da non sottovalutare? E quando è il momento giusto perché le famiglie si rivolgono a uno specialista? Oggi parliamo dei tumori infantili, dell'importanza della diagnosi precoce e di come affrontare questa malattia attraverso lo sguardo e l'esperienza di uno specialista. Il cancro è una malattia che può colpire chiunque, senza distinzione di età o di sesso. Tuttavia, le forme tumorali che interessano i bambini sono molto diverse da quelle dell'età adulta. Proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema, dal 2002, il 15 febbraio, si celebra ogni anno la Giornata Mondiale contro il cancro infantile. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo vengono diagnosticati oltre 400.000 nuovi casi di tumore tra i bambini e gli adolescenti di età compresa tra 0 e 19 anni. In Turchia i nuovi casi sono circa 4.700 ogni anno. Ma quali sono i tumori più frequenti nell'infanzia?

quali sintomi dovrebbero mettere in allerta le famiglie e perché una diagnosi tempestiva può fare la differenza. La giornalista Mina Yargıcı-Çiftçi di TRT Haber ne ha parlato con il professore Ali Ayçiçek, specialista in ematologia e oncologia pediatrica presso il Başakşehir Çam e Sakuresti Hospital, affiliato all'Università delle Scienze e della Salute. In questa puntata ascolteremo le sue risposte e approfondiremo tutto ciò che c'è da sapere su questo tema. Secondo il professor Ali Ayçiçek, la frequenza dei tumori infantili varia in base all'età. È precisa. Tra le forme più diffuse ci sono le leucemie e i tumori cerebrali. La leucemia, il cosiddetto tumore dal sangue, rappresenta circa il 30% di tutti i tumori pediatrici. Il restante 70% comprende invece i tumori dal sistema nervoso centrale, i linfomi e tumori solidi. Anche la distribuzione cambia con l'età. Le leucemie sono più frequenti nei bambini sotto i 10 anni, mentre i linfomi si manifestano più spesso durante l'adolescenza. Il neuroblastoma, che origina dalle cellule del sistema nervoso, colpisce soprattutto i bambini al di sotto dei 5 anni. Il tumore di Wilms, il più comune tumore renale dall'infanzia, interessa invece bambini ancora più piccoli. Molti di questi tumori possono essere curati con successo se vengono diagnosticati nelle fasi iniziali. Eppure, ogni anno, nel mondo circa 100.000 bambini perdono la vita a causa di questa malattia. Per questo, riconoscere tempestivamente i segnali d'allarme può fare davvero la differenza. Nel caso della leucemia, i sintomi a cui prestare attenzione sono pallore della pelle, comparsa di lividi o macchie sul corpo, stanchezza persistente, febbre senza una causa apparente che dura più di 3-5 giorni, perdita dell'interesse per il gioco e diminuzione dell'appetito. C'è poi un altro campanello d'allarme da non sottovalutare: dolori al corpo così intensi da svegliare il bambino durante la notte. Il professore Ayçiçek però invita anche alla prudenza. Non basta che un bambino appaia pallido per parlare di tumore. E quando uno o più di questi sintomi si presentano contemporaneamente, che il sospetto diventa più concreto. Quando si parla di tumori cerebrali, invece, i segnali possono essere diversi. Tra i più importanti ci sono il vomito, che compare soprattutto nelle prime ore del mattino, il mal di testa persistente, la paralisi del volto, i disturbi dell'equilibrio e la sensazione di stordimento. Ma non solo. Anche un improvviso cambiamento nella grafia del bambino o un'irritabilità insolita possono rappresentare campanelle d'allarme da non sottovalutare. Nel caso del neuroblastoma e del tumore di Wilms, il segno più caratteristico è comparsa di un gonfiore o di una massa dura a livello dell'addome. Per i tumori ossei, invece, il sintomo più comune è un dolore localizzato o un arto che si manifesta soprattutto durante l'adolescenza, aumenta progressivamente e non tende a scomparire. Nel caso dei linfomi, infine, è importante prestare attenzione ai linfonodi ingrossati nella regione del collo, duri, poco mobili e spesso accompagnati dall'ingrossamento di altri linfonodi vicini. Ma cosa dovrebbe fare i genitori quando notano uno di questi segnali? Il professor

professora ci invita alla prudenza, senza però alimentare inutili paure. La diagnosi precoce è fondamentale, ma serve anche equilibrio. Se vostro figlio non è più quello di sempre, rivolgetevi al pediatra. Se il medico non riscontra nulla di preoccupante e con il passare del tempo i sintomi non migliorano, invece di cambiare subito specialista, tornate dallo stesso medico e, se necessario, chiedete ulteriori accertamenti. È questo il percorso che più spesso permette di arrivare a una diagnosi corretta. I tumori infantili, se diagnosticati tempestivamente, possono essere curati con successo nella maggior parte dei casi. Per questo la nostra arma più importante resta la consapevolezza. Impariamo ad ascoltare il nostro corpo, a osservare i nostri figli, a prestare attenzione alle persone che amiamo. E soprattutto non ignoriamo mai un cambiamento che persiste nel tempo. Grazie per essere stati con noi e aspettiamo nel prossimo podcast.

Oggi veniamo qui sul sito www.trttitaliano.com. Potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Vi auguriamo una buona giornata e a domani.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è venerdì 14 agosto, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze dei 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turkcell 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 FEC 5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Viaggio nei tesori UNESCO e Curiosità utili. Io e Stracia sarà qui con le croniche di oggi.

0: Eccoci con le notizie dal giorno di venerdì 14 agosto a cura della redazione italiana TRT. L'esercito iraniano ha respinto come falsa l'affermazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui Washington controllerebbe lo stretto di Hormuz. Il portavoce militare Ebrahim Zoghafari ha dichiarato che la strategica via d'acqua si trova sotto il totale controllo dell'Iran e che le navi non possono attraversarla in sicurezza senza l'autorizzazione di Teheran. Dall'inizio della guerra in Medio Oriente, il 28 febbraio scorso, l'Iran ha imposto controlli e tariffe di transito per le imbarcazioni che utilizzano lo stretto. L'Indonesia ha condannato il rigetto da parte di Israele della roadmap in 15 punti per Gaza, avvertendo che questa decisione rischia di compromettere gli sforzi internazionali volti a porre fine alla guerra e a ricostruire il territorio palestinese. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri, Vahid Nabil Mulakela, ha definito la suddetta roadmap un impegno congiuntivo orientato al miglioramento delle condizioni di vita dei palestinesi. Il governo di Giacarta sottolinea che questo piano globale, sostenuto da numerosi parti, mira a mettere fine alla guerra genocida condotta da Israele a Gaza e a ripristinare la stabilità regionale. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari, più di 20 civili hanno perso la vita e numerose persone sono rimaste ferite negli scontri avvenuti nella regione di Gezi, nello stato del Nilo Azzurro in Sudan. Gli episodi di violenza nei pressi del confine con l'Etiopia hanno inoltre provocato lo sfollamento di circa 2.500 persone, mentre le autorità locali riferiscono che l'esercito sudanese ha respinto un attacco sferrato dalle forze paramilitari RSF e dai loro alleati. L'ONU ha lanciato un appello a tutte le parti affinché proteggano i civili e consentano l'accesso e la consegna degli aiuti umanitari. Il ministro degli affari esteri Hakan Fidan ha dichiarato che la Turchia ed Egitto hanno concordato di approfondire il coordinamento sulle crisi regionali a fronte del raggiungimento di un livello eccellente nelle relazioni bilaterali. Intervenendo all'Amman al fianco del suo omologo egiziano Abdelhatti, Fidan ha affermato che i due paesi condividono una posizione comune su questioni chiave, tra cui Gaza e Libia. Mentre entrambi i ministri hanno sottolineato la necessità di proseguire le consultazioni, Fidan ha lanciato un appello affinché vengano adottate misure più severe in merito alla situazione a Gaza. Le notizie del giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.
0: Ciao a tutti coloro che ci ascoltano su questa frequenza. Nel nostro viaggio nei tesori dell'UNESCO, oggi ci dirigiamo verso Denizli, l'antica città di Laodicea che si erge sulle fertili terre della valle dell'Icos. Situato all'incrocio di importanti vie commerciali che collegavano l'Anatolia occidentale alle regioni interne al Mediterraneo, questa imponente città si distingue come uno dei più importanti siti del patrimonio archeologico della Turchia grazie alle sue strutture monumentali, all'avanzata pianificazione urbana, alle soluzioni ingegneristiche e un patrimonio culturale millenario. L'antica città di Laodicea è stata iscritta dalla Turchia il 15 aprile 2013 nella lista propositiva del patrimonio mondiale dell'UNESCO come sito del patrimonio culturale. Questo status indica che il sito non è ancora stato inserito nella lista del patrimonio mondiale, però i suoi eccezionali valori culturali rivestono un'importanza internazionale ai fini di una futura candidatura alla lista del patrimonio mondiale. Nel dossier di candidatura presentato dalla Turchia all'UNESCO, Laodicea è proposta per essere valutata secondo i criteri culturali terzo, secondo e quarto, in quanto testimonianza dell'interazione tra diverse culture, importante testimonianza di civiltà del passato e significativo esempio di urbanistica e architettura dall'antichità giunto fino ai nostri giorni. La storia di Laodicea non si limita ai periodi ellenistico e romano. Le ricerche archeologiche mostrano la presenza di tracce di insediamenti continui nella regione, a partire dal Calcolitico fino al VII secolo d.C. La città ellenistica fu fondata intorno alla metà del III secolo a.C. dal re Seleucide Antioco II e prese il nome della moglie Laodice. Durante l'impero romano, la città divenne invece uno dei centri più ricchi dell'Anatolia sotto il profilo commerciale, produttivo e culturale. Uno degli aspetti più interessanti di Laodicea è la capacità di aver conservato fino ai nostri giorni, in larga misura, l'impianto urbanistico dell'antica città. Le strade principali e secondarie che si intersecono ad angolo retto, gli isolati regolari, il sistema fognario, i centri di distribuzione dell'acqua e gli spazi pubblici testimoniano chiaramente l'avanzata concezione urbanistica dell'epoca. La vita sociale della città era animata da teatri, agora, terme, strade colonnate e uno dei più grandi stadi di epoca romana dell'Anatolia. Anche l'ingegneria idraulica è considerata una delle caratteristiche più straordinarie di Laodicea. L'acqua, proveniente da sorgenti situate a chilometri di distanza a sud della città, veniva trasportata fino all'abitato attraverso tubature in travertino, condotte in argilla e sistemi avanzati di distribuzione. In particolare, il sistema a sifone basato sulla pressione è considerato uno degli esempi più originali delle conoscenze ingegneristiche dell'epoca presenti in Anatolia. Alla base della forza economica della città vi era la sua posizione strategica. Situata all'incrocio delle vie commerciali tra Oriente e Occidente, Laodicea divenne famosa per la produzione tessile, la tessitura e l'attività di tintura. I pesi da telaio e i reparti legati alla produzione dei coloranti rinvenuti durante gli scavi testimoniano una tradizione produttiva che risale a migliaia di anni fa. Ancora oggi, tra la forte cultura tessile di Denizli e questo antico patrimonio produttivo, è possibile osservare una significativa continuità storica. Laodicea riveste un ruolo importante non solo per la sua forza economica, ma anche per la storia del cristianesimo. La città è considerata una delle sette chiese dell'Asia Minore dal primo cristianesimo e per questa sua caratteristica riveste un'importanza particolare anche per la storia delle religioni. A partire dal IV secolo, la città divenne un importante centro religioso. La grande chiesa costruita al suo interno, con i suoi mosaici, affreschi, decorazioni in marmoree e iscrizioni, è annoverata tra i più importanti esempi di architettura paleocristiana dell'Anatolia. Gli scavi hanno inoltre portato alla luce numerosi reperti che indicano la lunga convivenza nella stessa città di diverse culture e comunità religiose. Iscrizioni, simboli e dati archeologici mostrano che Laodicea fu, nel corso della sua storia, un importante centro culturale capace di riunire comunità differenti. Questa struttura stratificata rappresenta uno degli elementi fondamentali che conferiscono alla città antica un valore universale. La conservazione di un'area archeologica di queste dimensioni richiede un lavoro scientifico di lunga durata. Laodicea è conservata come sito archeologico nell'ambito della legislazione della Turchia sulla protezione dei beni culturali. In linea con il piano di conservazione predisposto per l'area, gli scavi, la documentazione, i lavori di restauro e gli interventi di conservazione vengono portati avanti contemporaneamente. Gli studi condotti sotto la responsabilità scientifica dell'Università di Pamukkale per conto del Ministero della Cultura e del Turismo proseguono da molti anni durante tutto l'anno e sono considerati tra gli esempi più significativi della gestione del patrimonio archeologico della Turchia. La tutela non si limita alla ricostruzione degli edifici. Manufatti in pietra, mosaici, affreschi ed elementi architettonici vengono documentati in modo dettagliato. Dando priorità alla conservazione dei materiali originali, vengono applicati metodi scientifici di conservazione. Nei processi di restauro, la registrazione di ogni intervento riveste grande importanza anche in vista delle future ricerche scientifiche. Questo approccio riflette la consapevolezza che il patrimonio culturale non è un valore appartenente soltanto al presente, ma un patrimonio comune anche dalle generazioni future. Le ricerche condotte a Laodicea continuano ogni anno a portare alla luce nuove informazioni. Negli ultimi anni, nuove scoperte relative agli antichi sistemi idrici, alle tracce dei terremoti, alla produzione tessile, agli edifici del periodo paleocristiano e alla vita sociale della città hanno fornito importanti contributi al mondo scientifico. Anche il ritrovamento, annunciato dal Ministero della Cultura e del Turismo il 31 marzo 2026 di una statua di Atena lunga circa 2 metri, rappresenta una delle più recenti scoperte che testimoniano la ricchezza artistica della città. Oggi Laodicea non è soltanto un sito archeologico che racconta il passato, è anche un vero e proprio laboratorio a cielo aperto in cui ricerca scientifica, attività di conservazione e gestione del patrimonio culturale vengono portate avanti insieme. Grazie all'impegno della Turchia nella tutela del proprio patrimonio culturale, questa città unica diventa ogni anno sempre più comprensibile e continua a far luce sulla storia comune dell'umanità. L'antica città di Laodicea è un eccezionale sito del patrimonio che riunisce nella stessa area geografica millenarie tradizioni urbanistiche, conoscenze ingegneristiche, cultura commerciale e storia delle religioni. Questa magnifica città, che trasmette alle generazioni future il profondo passato dell'Anatolia, continua a contribuire al patrimonio culturale universale grazie all'approccio scientifico adottato dalla Turchia nella sua tutela e al lavoro meticoloso portato avanti da anni. Siamo arrivati alla fine del nostro programma, vi aspettiamo al prossimo episodio e arrivederci.
1: Viaggio nei

quando un bambino si ammala e un'intera famiglia a essere travolta. È come se il mondo intero si fermasse. Ogni anno nel mondo a circa 4.000 bambini viene diagnosticato un tumore. In Turchia i nuovi casi sono circa 4.700. Ma quali sono i segnali da non sottovalutare? E quando è il momento giusto perché le famiglie si rivolgono a uno specialista? Oggi parliamo dei tumori infantili, dell'importanza della diagnosi precoce e di come affrontare questa malattia attraverso lo sguardo e l'esperienza di uno specialista. Il cancro è una malattia che può colpire chiunque, senza distinzione di età o di sesso. Tuttavia, le forme tumorali che interessano i bambini sono molto diverse da quelle dell'età adulta. Proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema, dal 2002, il 15 febbraio, si celebra ogni anno la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo vengono diagnosticati oltre 400.000 nuovi casi di tumore tra i bambini e gli adolescenti di età compresa tra 0 e 19 anni. In Turchia i nuovi casi sono circa 4.700 ogni anno. Ma quali sono i tumori più frequenti nell'infanzia? Quali sintomi dovrebbero mettere in allerta le famiglie? E perché una diagnosi tempestiva può fare la differenza? La giornalista Mina Yargıcı-Çiftçi di TRT Haber ne ha parlato con il professore Ali Ayçiçek, specialista in ematologia e oncologia pediatrica presso il Başakşehir Çam e Sakura Steel Hospital, affiliato all'Università delle Scienze e della Salute. In questa puntata ascolteremo le sue risposte e approfondiremo tutto ciò che c'è da sapere su questo tema. Secondo il professore Ali Ayçiçek, la frequenza dei tumori infantili varia in base all'età. È precisa. Tra le forme più diffuse ci sono le leucemie e i tumori cerebrali. La leucemia, il cosiddetto tumore del sangue, rappresenta circa il 30% di tutti i tumori pediatrici. Il restante 70% comprende invece i tumori del sistema nervoso centrale, i linfomi e tumori solidi. Anche la distribuzione cambia con l'età. Le leucemie sono più frequenti nei bambini sotto i 10 anni, mentre i linfomi si manifestano più spesso durante l'adolescenza. Il neuroblastoma, che origina dalle cellule del sistema nervoso, colpisce soprattutto i bambini al di sotto dei 5 anni. Il tumore di Wilms, il più comune tumore renale dall'infanzia, interessa invece bambini ancora più piccoli. Molti di questi tumori possono essere curati con successo se vengono diagnosticati nelle fasi iniziali. Eppure, ogni anno, nel mondo circa 100.000 bambini perdono la vita a causa di questa malattia. Per questo, riconoscere tempestivamente i segnali d'allarme può fare davvero la differenza. Nel caso della leucemia, i sintomi a cui prestare attenzione sono pallore della pelle, comparsa di lividi o macchie sul corpo, stanchezza persistente, febbre senza una causa apparente che dura più di 3-5 giorni, perdita dell'interesse per il gioco e diminuzione

dell'appetito. C'è poi un altro campanello d'allarme da non sottovalutare: dolori al corpo così intensi da svegliare il bambino durante la notte. Il professor Aiščiček però invita anche alla prudenza. Non basta che un bambino appaia pallido per parlare di tumore, e quando uno o più di questi sintomi si presentano contemporaneamente, che il sospetto diventa più concreto. Quando si parla di tumore cerebrale, invece, i segnali possono essere diversi. Tra i più importanti ci sono il vomito che compare soprattutto nelle prime ore del mattino, il mal di testa persistente, la paralisi del volto, i disturbi dell'equilibrio e la sensazione di stordimento. Ma non solo. Anche un improvviso cambiamento nella grafia del bambino o un'irritabilità insolita possono rappresentare campanelle d'allarme da non sottovalutare. Nel caso del neuroblastoma e del tumore di WIMS, il segno più caratteristico è comparsa di un gonfiore o di una massa dura a livello dell'addome. Per i tumori ossei, invece, il sintomo più comune è un dolore localizzato o un arto che si manifesta soprattutto durante l'adolescenza, aumenta progressivamente e non tende a scomparire. Nel caso dei linfomi, infine, è importante prestare attenzione ai linfonodi ingrossati nella regione del collo, duri, poco mobili e spesso accompagnati dall'ingrossamento di altri linfonodi vicini. Ma cosa dovrebbe fare il

percorso che più spesso permette di arrivare a una diagnosi corretta. I tumori infantili, se diagnosticati tempestivamente, possono essere curati con successo nella maggior parte dei casi. Per questo la nostra arma più importante resta la consapevolezza. Impariamo ad ascoltare il nostro corpo, a osservare i nostri figli, a prestare attenzione alle persone che amiamo. E soprattutto non ignoriamo mai un cambiamento che persiste nel tempo. Grazie per essere stati con noi e aspettiamo nel prossimo podcast.

Oggi finiamo qui sul sito www.trttitaliano.com. Potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Vi auguriamo una buona giornata e a domani.